sa in the mix. Tse ke shebile jolo line up ya DJ ya kaba tla ka DJ Black Cove ya Samaria or the one man show. Hey, di tlo fitla ka sitsa lona mono. Ke bone bo le sotho mono. One man show. Kwa out one man show tlela ena fela mono a le mong. Re ya no. No, ke tsona ntse tsa ke di batla. Out one man show a re batle. Batho ba 40. Lala re ke o tla di one man show ana jwa le ke batla. Batho batle tse Samaria. Jalo tsa tshwa re tlotsa ma Northwest mono ke tlo fitla le sotho. Freestata jwang ka pa jwang Gauteng mona. Ah, ke re tabatse mona te ka nnete. Mahlonolo o thia ka mahlonolo tswa ke sebetsang ka ofela ha e bonga etsa ntwe ntle ho bohlokwa hore ka nnete le motshetso re e mona pusha nka thabela o di bona di one man show tseo tsa hao o ye emetjena ge ya ha re tle tjena re tletse samari jwale re tlo ja monate bane ka nnete ke hlokometse na le bolatedi bo bongata boswa ka mahlonolo antle di mahlo ho rra ke borobedi re balwa ditaba.

Adanki Shika. On a le pinat de salto monade. A cello chico toi, la weekend dance. Video ena mandla spekere le kutlile ka bona hantle ntle mandla spekere le jaro sene ba le teng video ni we can dance ke di ntwana tsene di ja fa kana ko yeo video ni tshi bo thwala ntate ke dikakapa antlo di mahlo go rakya borobong re balwa ditaba

o mamedi ne ko nketse gun flavor mahu le makhadzi bare motho waka ho di matlo ho ra ke ya le shomele mesumedi tshebeletso ke ya le sedi ha re etsa tjena he mamedi re fetela ho di makatso folotsi le mo ifo wa makuma wa imatlafatse

0: 6, a rotmana la melaetsa a di wela di tuke tena tsana masilo 100% a rna lo wena rotmana tsore masofa sofa ke so phina ka tena tsana masilo a di tuke rotmana di tuke di tuke ke di shabo fela
1: tuma ntuma la ntabo di lebu le tla ka ke fansina ne ke kopa le fitisetse motho ho media heads batho ba media heads mme dinomoro tsa ka ke 0631819896 ke kopa thuso hle.
2: Hola Jesus le le boma wena eish ke le jilo ka lekhubu la 88.4 ke tsitso ka mo Pretoria sentiro ke la rata ba feti.
3: Tumelang Simsa Drive up Dithabo a se lebola up Dibong se ka mo le na le khale mo le fekago de potso ah la chisa ba fetu ka go

0: Saka mama.
1: Mehe mo medi jolo ka rile ga o tshepisa pejana re sentse re kena handle sekutlo lensa rona sa bubbling
2: ando.

0: tsa dipapadi ho lesedi FM.
1: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye tso singangata, mangaungwe pilung ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
0: Sadi papadi. Police CDFM.

bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papa head clientele e khusisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.